Coaches and Lee took money go home fair and the Nimbon di tu smedi di kupacile ni impaikia kuma lekano negru di nimbo imeni yo tanta kum va posta kalipa bani di tu te watana ashona pamenepa kucho kila ko kwa magic wacho kucho kila magic la Zimbabwe ne kutindiri lona ndilindeka